Ito! Di che pianeta venite? Per essere il cainetetto inglese, perché il paese è un pugno prestato, gritando per Argentina, Argentina voi, Inghilterra zero, Diego, Diego, Diego Armando Maradona, gracias a Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este, Argentina 2.